sarebbe bella giusta d'ore, je ne tresso che fare, je ne tressi d'avore, je la tu la ti la tua. La spinage o la bouchon, si grette pote bello, si racchi spacchetto.